0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.